Vai, nu creai na brincia, c'ha la saia tutta tai. Scia nu creai sa mai aici, domandai a della aici, domandai a della. Lo stir, quel malo stir, quel fütter da dorusch. E t'ad let tot quai c'al jet, e t'ad let tot quai c'al jet. Quai nit de leint in stüve zu an gritte mal kuntaint. Quai schiet i schelm, oi c'e, a stüdat per pegn, oi c'e, a stüdat per pegn. Per pegn la nae datta une cinta da finor. Per pegn la nae datta une cinta da finor.

Not da Jon Guidon. Pür vossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür vossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür vossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

tua cidere in vida. Il saliva la formia, quels faiven la musica. Sime sume

L'angel da la saira, da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las lumines, ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna, alla lunna fon segnal da nir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot, e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Papa Leo è vigni operà ed ils medis anchietà canza del pulmon. Las ballapediste svizzas contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura, cura che ils nivels en devent, tangi anche per bain in qual radi su lei. Jelle sis, mes nome Alexi Baselgia, bien di insieme. Papa Leo il 14 aveva la canza del pulmon. Quei anni ils medis comunicà suente aveir operà l'om de 79. Dall'operazione di nure mesa, sai in parte del pulmon drec venida allontanada, anni ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione aia sil suente confermà che si tratta di un uscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunziato la domenica che aveva chiesto in botte in ses pulmon. Settemna, avant che svizzeri e svizzeri votessero sur della legge davanti il materiale da guerra, ne siamo anche una gina tendenza clara, quai risulta di una prima ricerca della chiesa di Turata Media. Piuttosto in na lasciano i risultati della ricerca specchia per l'iniziativa da taglia del center e per l'aumento della taglia sin la più valore in favore della tredicavla renta AVS. In tendenza per indie dati dall'iniziativa per restringere fius artificiali. La ricerca a ta media lascia fa il 7 ed 8 ottobre complica 11.000 persone. Con extenda la reite fibres de Weider nella Swisscom becce deportata incorrect vers autres firmes de telecomunicazion. Il Tribunal Administrativ Federal a approva un recurs de la Swisscom. Ella bolesce in chestide de 12 milions francs che la Commission de Concurrenza Veco aveva decidi avant d'usons. La sentenzia pole Veco anc trai renavant al Tribunal Federal. En il Grischun, l'implant solar per lung de l'autostrada a Tredisch, tranta Quire e Domet, vegn finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedi a les emnes che vegn, citeschen les gesettes de la Somedia il direktur de la RI-Energie, Christian Kapaul. Denno quel è il retard cum monta ils panels solars sada per vide tot les lubientes necessarias e per vide dumondes da duana ter l'import dels panels. Os noves del sport, la nazionale svizzera de ballapè de les donas a surmontà l'im prim obstacle dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinctis suente la victoria de 7-3 contra l'Israel en l'Ungheria, an la Svizra zero godegna il lieu de return a Sion con 2-0. La golia Livia Peng de Domet è levgiada, chi na finalma in becch da in gol contra la Svizra.
2: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Team, dass wir den 0 jetzt haben. Und ja, dass wir hinten kein Gegengol haben und vorne zwei gemacht haben. Ich glaube, ja, ich bin mega stolz auf alle, auch die Reaktion, die wir jetzt gezeigt haben zum letzten Spiel. Vor allem jetzt defensiv auch und ja, jetzt haben wir endlich die Null.
1: Les proximes adversarias sind wie el Campionati Mundial da Lautron in la Brasilia en les Austriaques kann eliminar el Kosovo con un resultat total de 6-1. La seconda ronda della fase della Liga della Champions League ha cominciato con due surprises. Il gol svizzero Jan Sommer ha guadagnato con Brücke del suo anteriore club Inter Milan con 4-3. E Bayern München ha sull'ultimo infatti in pari 3-3 ordaifa contro il club norvegese Viking Stavanger. L'ora ha il FC Barcelona con Tangina clara vittoria e batti ordaifa Galatasaray Istanbul con 4-1. Ed Atletico Madrid ha guadagnato a casa contro Manchester United con 2-0. Tra il hockey e la Swiss League hanno i due clubs grigiuns persi ersaira. Quira ha perso ordaifa contro Fisch con 2-3. Ed Rosa ha perso a casa contro Thurgau Haiada in 1-4. En la tabella se chiata quiras in rang 7 con 10 punkts. A Rose e Diejavali Davos con 6 punkts.
0: La meteo.
1: En il decurs de l'avant mezzdisse schlien ils nivels in pau, so en 13 sulle jiv. Plien il sitel chantunesi ja da bella enciata pulit sulle jiv. Les temperaturas maximales en hoz en il sorsese 32-16 grads, en l'engiadina 36-18 grads ed en il grejun del nord fina 19 grads. Damau ne venderdi esi per il pli sulle jiv, magari zu pentem vels de nivels in pau il sulle. Las temperaturas restum pulit miaivlas cum maximal 20 grads a quira.
0: Vias e traffic.
1: La via sur il pass del Spleia e serada oz da venta la set per vide la vursta cuvrida. Planisae da puspe avrire la las cinch la saira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Brand per il dì.
3: E la sis, a sis. Chi a giau da lec a pods per dì, autras forse un incontractivo scul giveierin de vart ciù minutas prolungazion. Tutina trece gruppa gavus u dis, gevisel a vus ina buna de maun, ina buna anciata. Piala mesiamna al microfon per vus, Anna Selina Quinter.

Gino, jei, dodisch vergaula sis, a tun che trova mince di, a tutina, val, se le gnarva. Weiss, forse esch anu di Watson am Maun, a se pittart ossa, es anu stotzen an avon, di vischline fitch, biala mesi amna, jei, tredisch vergaula sis, ossa, forse temps blanziu, de vignot las plemes, chissà, a schock, sovulvisa unina ga.

0: cantau e fasmail. La Lady Gaga. Adel Bruno Mars. Mesiam nals 14 d'Oktober a Giais vignu meseles siat. Ma reden kurt, si drovots forse la jacca pi grossa, ni la fina, avon dati cau novitats cun Gianna Maria Cantieni.
1: Papa Leo, il 14 Javel, ha cancer del pulmon. Quai han ils medis de la clinica Gmeli a Roma dic suenter avair operalum de 79 ans. In Zaya allontanà la part sud del pulmon dretg. L'examinazione aia sil suenter confermà qu'il nuf saia sta in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo solar, vide la tredi, strainter domet e favogn, vigne extendi cun ulteriurs panels solars. Las lavurs e menidas spustadas pliras giadas. Ils panels supplementars all'indrizzo existent vignen montats durant las proximas emnes e fornescen elettricitat per 190 chasadas da 4 personas. La nazionale svizzera da palapè delle donne ha surmontato il primo obstacle dei playoffs per i campionati mondiali. 5 di entro la vittoria da 7-3 in Ungheria contro l'Israele, an la Svizzera era guadagnà il dio di ritorno sio con 2-0. Le prossime avversarie si invia al campionato mondiale dell'Auteron in la Brasilia e in le Austriache.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi trovi forse eon al parisol, al dienceva cumbia nebles, a ciò la usaia vini blec, al decorso di avon misdi se schligen as nebles, as il pitar del suentro misdi vini sulle jif a pi mi gioival. Alla regione de quere dati oggi toccan Geniv Graz, all'engiadina in maximale da 16 tocken Jot Graz.
2: Vias e traffic.
0: La vai sul pass del Spliege a essere da Oz, ne vende la Siat, provvede la Wurz vide la Couvrida, planisau e puspei dat Arver e la Lula Stschun questa sera, mai se dir ad in Bienviadi. Bukala Katy Perry, Watch It Burn, divisel hinne biala mesiamna.

0: I vegno a la siat, col sinundas e romanches.
1: RTL Impuls.
0: La va senza in Schwerin, in Biencafé, in Stortin, tot ca buna luna ne gin stress, a covese vossa perfetia de mon o in sage s'imagina. Exact preds vai ose el Impuls per in mon, sco Matlaina Manic s'imaginescia.
2: S'imaginescia ca ides ne gin stress in via, ne gin tiba e caccia en la circulazione del traffic. Ai ven spicciau e schizzon dau a ti la precedenza. Sil suenter carescen tot ils autos pacific tras la contrada. S'imaginesce che ti entrasse senza gron stuscema in il buse del tren, ne gin che cuore e stompla per sovigni il meglier plaz. Ai ven per finta ni usia ti la porta viarta e tot para ruasaival. S'imaginesce che boc olma prendes pleits naus in bocca, bo quel che fos important per totes e tots co il vise vise sente. Ne gina schmanaccias e mai per malà. Tiu concastion tait la tircura che ti lesses dienzecei e resta o saivals en mincia situazion. S'imaginesce in agai mon senza egoismus, senza aggressions e ne gina schguidonza. Ei vien per tiu in cun lauter sco parte videos e las medias socialas, a dina, a dappertot e quoi cun plage. S'imaginesce che tot las tiaras vivesen en harmonia, viola la paix, nianc pusseivel, per quoi che tot ils castiauns lesen che mondi bain cun siu proxim. Cun tals patrats a niu jaras e fomines non pusseivel, independent del lieg de dimora, de la cultura e religion. Tractassen ils christians in lauter cun gran respect, carezia ed empatia, was es quei mon ora dil tota fac differenz. Cotuna quei partei, memia bi per esser ver. Exact quels commentaris audel jau magari, cura che ora quintel de mia imaginazion. Da come me bi, per mai fos quei magnific, deliberant e dacne mai nascia, scoist tu es esser.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Papa Leo è veni operà ed ils medis han chiatà canza del pulmon. Las ballapediste svizzeras contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura, cura ch'ils nivels en devent, tangi anche per bain un qual radi su lei. Jela set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Papa Leo il 14 ava la canza del pulmon, quai han ils medis comunicasso entr aveir operà l'um de 79. Dall'operazion d'inura e mesa, sa ina part al pulmon drec venida allontanada, han ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione aia sils venta confermà chi se tracte d'in uscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunciato la domenica che aveva chiesto in botte in ses pulmon. Settemne svant che i svizzeri e i svizzeri votessero sur della legge davart al materiale da guerra, ne si muss anche una gina tendenza clara, che risulta in una prima ricerca della chiesa di Turata Media. Piuttosto in na lasciano i risultati della ricerca speciale per l'iniziativa di taglia del Center e per l'aumento della taglia sin le più valore in favore della tredicavla renta AVS. In tendenza per indie dati dall'iniziativa per estrange fios artificiali. La ricerca a media lascia fa il 7 ed 8 ottobre complica 11.000 persone. Con extende le reite fibres de Weider nelle Swisscom Bech se deportada incorrect in vers autres firmes de telecomunicazione. Il Tribunal Administrativ Federal ha approva un recurs della Swisscom. El abolesce in chestide des 8 milions francs che la Commissione de Concurrenza Veco aveva decidi avant 2 ans. La sentenzia pole Veco tentant ang traire in avant al Tribunal Federal. En il Grischun, l'implant solar per lung de l'autostrada A3 di Strantacuire e Domet veni finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedia les emnes che veni, citation les gazettes de la Somedia il direttore della Rienergie, Christian Capaul. Tenno quel è il retard cum monta ils panels solars sada, per vide tot les lubienches necessarias e per vide dumondes de douane, tra l'import dels panels. Os noves del sport. La nazionale svizzera de ballapede de les donas ha surmontà l'in primo obstacol dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinctis venta la victoria de 7-3 contra l'Israel en l'Ungheria an la svizzera zero godegna il lieu de return a Sion con 2-0. La golia Livia Peng de Domet e Leviada, che na final mai un bec da un gol contro la Svizzera.
2: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Team, dass wir den 0 jetzt haben. Und ja, dass wir hinten kein Gegengol haben und vorne 2 gemacht haben. Ich glaube, ja, ich bin mega stolz auf alle, auch die Reaktion, die wir jetzt gezeigt haben zum letzten Spiel. Vor allem jetzt defensiv auch. Und ja, jetzt haben wir endlich die 0.
1: Les proximes adversarias de la Svizzera sin via al campionato mondial dall'autron in la Brasilia e les austriacas can eliminar il Kosovo con un risultato total de 6-1. La seconda ronda della fase de Liga della Champions League ha cominciato con 2 surprises. Il gol di Svizzera Jan Sommer ha guadagnato con Brücke da ses anterior club Inter Milan con 4-3. E Bayern München ha sulette mai fatto in pari 3-3 ordaifa contro il club norvegiais Viking Stavanger. L'ora ha l'FC Barcelona contangina clara vittoria e batti ordaifa Galatasaray Istanbul con 4-1. Ed Atletico Madrid ha guadagnato a casa contro Manchester United con 2-0. Tra il hockey e la Swiss League hanno il dus clubs grigiuns persi ir saira. Quira pers ordaifa contra Fischb con 2-3 e de Rose pers a Chiasa contra Thurgau Aida in 1-4. En la tabella se chatta quiras in rang 7 con 10 punts. A Rosa e Diejavali Davos con 6 punts.
0: La meteo.
1: En il decurs da levant mezzi se schlien ils nivels in pau, so en 13 sulle jiv. Plien il sitel centune se giada la bella in chatta pulit sulle jiv. Las temperaturas en fich mi aivla sots, en il sursè stati maximal 32-16 grads, en l'engedine fine 18 grads, ed en la region da quira fine 20 grads. Demaune venderdi es issa vent sulle jiv, magari zu pentem velz den ivels in pau il sulei. Las temperaturas resten mi aivlas, cum maximal 20 grads a quira, ed 19 grads a schuol.
0: Vias e traffic.
1: La via sur il Pastel Spleia è serrata per via della Wurst Covrida. Planisà e da puspe avrirella la Cinch la Saira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Es ist vergaule seat.
0: RTR. Dalla da mau alla Saira.
3: A quoi venze pront per vus, sco proxim, la pissiun per l'aua gelada, a scusa la surello en in liuc, ad en in altre liuc, ven l'aua adina pli a pli scarta, ad in sto se prepara pel sere cas. Details o discautor nus, a un token chi dat la mesa, al microfon per vus, Anseline Quinter, ad eci vigila vus in effetti, be alla mesiamna.

0: Mes las ochcas in nos ondas cun Hug Yourself de Camret. Per linges grasses procura oz al papa. Als details a Gianna Maria Cantieni e las novitats.
1: Papa Leo, il quitor di Javel, ha cancer del pulmon. Quai han ils medis dich suenter avair operalum de 79. In saia allontanà la parzura del pulmon dretsch e quai senza complicaziuns. L'examinazione aia sil suenter confermà qu'il nuf saia in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo solar vide la trede stranter doma de Favogn vigne extendi cun ulteriurs panel solars, quai suenter che las lavurs e magnidas spustadas pliras giadas. Ils panel supplementars all'indrizzo existent vigne montats durant las proximas emnes e furneschen electricitat per 190 chasadas da 4 personas. La nazionale svizzera de ballapè de las donnas ha surmontà l'en primo obstacle dels playoffs per els campionatis mondials lauteron in Brasilia. Cinci di suenter la victoria ordvart en Lungaria contro l'Israel, an las svizzeras era guadagnà il geo de return a Sio con 2-0, sco proxim specien las austriacas.
2: La meteo
3: presentada la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casa solitaria dat en la veia decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Oz drovi forse al parisol. Si menzo ne va mesdì al dien ceva con bia nebla se ciao allo sai evini blec el de curs. De va mesdì se schlidien nulles nebla se sil pitar del centro mesdì veni sulle if a Migioival. E la regione quere dati in maximale de token Geniv graz e l'engedina in de sedis token Jotti graz.
2: Vias e traffic.
0: La vei sul pass del Spliglia ai serrada oz nevende la siat qua per vede lo vurs vide la cuvrida. Plenisau ai si puspei de darver la vei a la stiun questa sera. Sciò vos esses de viadi mai sedir ad in bien viadi.

La biala co musica da Pascal Gamboni ed ensaia piatria minus e en curt. Perciò, i etems en circa 3 minuti e mezzo pel chicrisis. Oggi correctes. Qui tu ne sciangà deg bai, ne sciai tu nau ir, ne sciai a Erika che vende se drunen sciet la nova ronda del chicrisis. Oggi bons, qui hai la paese in sigir. Oggi drunenus siat per fa al pass e la prossima ronda che fosse l'udiana ronda numero 3 ma reinus con ben chi gertegia oz Adela nus den 10 cent la prossima quei è Over My Shoulder the Mike and the Mechanics.

0: Over My Shoulder, the Mike and the Mechanics, aus dati Runde Nummer 2, il Kikrisis.
1: Il Kikrisis.
2: Präsentada Volk, wo se botia del Vitsch in la Region.
0: Adots, schein se puspei, bien di, as drun ad Erika Cavegn.
3: E bien di.
0: Bien di, enciet bain quei di, Jots?
3: Ja, ja.
0: Motivada.
3: Il
0: caffè, ma oggi, a 3 in caffè, è importante. Activar le stelle.
3: Sì.
0: Mince de maun?
3: Sì, sì, mince de maun. In prim sto da vai in caffè.
0: Al pi in prim?
3: Sì. Io level a cui vengo per sto da fa caffè in prim, sì.
0: Allo sa di enchaiver.
3: Sì, sì, sì.
0: Sì, a shock che qui è ton, forse ti più freut. Cioè, co figes me a cuor, cioè figes il più bugen.
3: Io sono bie a una chiesa, sono copper sulla. A fece santa misinte il cielo, fece topla per henchen, a quella vigno da vendere fece bene, a fece qua idee.
0: Il cielo in più speciale mostre in quella, ni differenze scalurs?
3: Da qua in teco con calurs, qua, da. Qua è per in buon con in detto a Bardobel.
0: Da.
3: Questo si fa dos per in, che tegno il cielo, spenderò la scazzetta da qua.
0: Da.
3: Da.
0: Allora, kannst du quals fece es lua scia?
3: O io sono in imperanza la fiera da Natale,
0: yeah.
3: Allora andavo a fare bene, non avevo scelto che 20, 30 per avevo da quel sene.
0: 20, 30 per, kan di trovi in Sprin, sci circa? Also, wo
3: mit der Fitch, wenn es in die Mietz.
0: In die Mietz?
3: Ja.
0: Poa.
3: Poi trovo quattro vons, ne?
0: Ja, ja. Lui, ja, du warst tre siamnes.
3: Na, na. Qui dipende von Stadt wie Londra, ne? Ne.
0: Ja, qui in Talent, quel eins, nicht in Sabo. Ni in Sabo Priu. Qui stoi in Sabo Priu, bo? A Stadt wie Londra, lus sein, sko, qui va.
3: Saldo,
0: bo di spetter le spitte lentades persones de Wacker Ciel. Aber, per quei dece, tu me du warst qui tre siamnes. Ja, ja.
3: Na, na, nis.
0: Aber in die Hobby, amici Casperton.
3: Ja, ja. Io facevo già, c'è un po' di freddo, ma lo si interessa.
0: Ah, già.
3: C'è un po' di
0: ne? Ma tu ne puoi. Natale, cosa è tra te, quel ciel, e quei... C'è quei sassi, semplicemente, quei questi profi...
4: Ma, allora, è
0: credo...
4: C'è da bene fare c'è un quadro, un scial, o c'è l'ora funziona, come ma subisci, l'ora con fare appunto Arduan, di Gwenzi, e di quella roba. Arrivi l'ora svelta, era mia sconfins.
0: E quei... Oggi di, e quei bosci in Zeprenz waren in scuola.
4: In scuola waren sie quei in Preis, sì, appunto.
0: Don.
4: E cresce di stessi in Länder wie, anna se fessen sie una volta in Kurs, loro.
0: Ja, schon. Schon so waren sie già usa tercibo.
4: Ne precisa, so pure sie te don Erika di imprender.
0: Bien. Le maracco a grete, Jotz, el Juk.
3: Ja,
0: so gut auf Onzes, quasi auf Punkts. Also, wenn es ja korrekt ist. Ja,
3: ein
0: Proeinser. Die Vigenza bien glitch.
3: Ein Grazer.
0: Allo, und Vinza. Ein Lac de Sey, ein Pigron Lac, ein Canton Grigion.
3: Ja.
0: Just? Parfum consiste per grande part oder Dauer.
3: Ja.
0: Was? Al Festival de Castagnes, el Val Bregaia, al Liu Guam Palavente, du Savlega.
3: Sì.
0: Giusto? Al campionato mondiale delle donne a Liu Clautro nell'Arabia Saudita.
3: No.
0: Giusto? Jan Sommer gioca attualmente in Ballapeter Inter Milan.
3: No.
0: Giusto? Gigi Malua è un artista del rap grigione.
3: Sì.
0: Giusto? Breaking Bad è una band del rock del Stati Uniti.
3: Sì.
0: Al novembre decide il sovrano svizzero che fiux artificiale che fanno canere dove venis comandai per diver privat.
3: Sì.
0: Giusto? Le sguilles del Slarish svegliano in un cocchnes.
3: Sì.
0: La Conference League è in incontro dei possons politici e politici del mondo.
3: Sì.
0: Roger Moore ha fatto il più bello film di James Bond con un ulziat.
3: Sì.
0: Starlink è un progetto di internet con satelliti e universi.
3: Sì.
0: L'imprema Olma... L'imprema Olma ha giuliuca von Varga Cianons.
3: No.
4: Questo è corretto. Il 1943 era la prima.
0: Esatto. Boschi vejon. Nein, tredisch pretensiun.
4: Weins do gas, ja,
0: weins vaderes. Ja, jo kreirve essen sevini toka tredisch. Weil bo. Launturan. Ha tredische le zifra de fortuna. Mrein sich quae stat cules korrektes. Esche jetz a forse portau kletchini bo.
4: Hei, also dusch de tredisch korrektes. Nun a quae dome in minchekes fitch fitch bgeres. In tuat nov korrektes a quae do. Quae genavate fitch bun. In runde duas ves quae bestie kun set. Du hast drei Sbalins auch ein Punto do, Parfüm per exempel. Es ist interessant, ich pense forse, ci ist la grande parte ova, ma la grande parte del Parfüm ist Alkohol. E lura wissen sie, dass les Agulies dels Lars, quelles not weinten Kotschnes, ma bein usche bel Melnes du tun.
3: Okay,
4: ma appunto, nov korrektes e krei kop già rote, no weinse da dir cu cordiale gratulazione. E loro speranze sono una buona runda trais.
0: Continuenza okay, domani, tu spai, ha?
3: Ok, bien. Grazie al Fitch.
0: Bien. In bis entro mesi a una dimbidì, Jay. Grazie al Adia.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? Papa Leo è venì operà e dils medis han chattà canza del pulmon. Las ballapediste svizzeras contangen senza problems la seconda ronda dels playoffs. E Laura, cura chils nivels en davent, tangi anc per bain in qual radi su lei. I elas oc, mes nome Alexi Beselgia, bien diensem. Papa Leo il 14 avel a canza del pulmon, quai han ils medis comunicà su un travai operà l'om de 79. Dall'operazion di nura e mesa, sai una part del pulmon drec venida allontanada, han ils medis della clinica Gemelli a Roma annunzia. L'examinazione ha il suente confermà che si tratta di nuscenum na carcinom del pulmon. L'operazione setza è stata senza complicazioni. Papa Leo aveva annunciato la domenica che si è accettata in botte in ses pulmon. Settemne svant che svizzeras e svizzeras votescen sur della legge davart il materiale da guerra, nasamus anc nagina tendenza clara. Quai risulta di una prima ricerca della chiesa editura Tamedia. Plitost in na lascen ils resultats della ricerca specià per l'iniziativa de taia del center e per l'augmenta la taia sin le pli valur in favur della tredijavla renta AVS. In tendenza per indie dati dall'iniziativa per restrenger fius artificials. La ricerca d'Ata Media la schaffa il 7 ed 8 d'Oktober complica in 10.000 persones. Con extende la reite fibras de Weide nella Swisscom Bic se deportada incorrect en vers autres firmes de telecomunicazione. Il Tribunal Administrativ Federal ha approva in recurs della Swisscom. El abolesce in chestida des 12 millions francs che la Commissione de Concurrenza Veco aveva decidi avant usons. La sentenzia poi la Veco anc traire in avant al Tribunal Federal. En il Grigiun, l'implant solar per l'un dell'autostrada a Tredi, Strantaquira e Domat, veng finalmein construir fin. La montage dels panels solars che manchien, succedi alle semnes che veng, citeschen les gazettes della Somedia il direttore della Rienergie, Christian Capaul. Tenno quel è il retard cum montai ils panels solars se da, per vide tot les lubiences necessarias e per vide dumondes da duana tra l'import dels panels. Os noves del sport, la nazionale svizzera da ballapè delles donas ha surmontà l'in primo obstacle dels playoffs per ils campionatis mondials. Cinque di suente la vittoria da 7-3 contro l'Israel in Ungheria, an la Svizzera era guadagnata il ritorno a Sion con 2-0. La golia Livia Peng de Doma de Leviada, che na finalmente becchita un gol contro la Svizzera.
2: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns als Team, dass wir den 0 jetzt haben. Und ja, dass wir hinten kein Gegengol haben und vorne zwei gemacht haben. Ich glaube, ja, ich bin mega stolz auf alle, auch die Reaktion, die wir jetzt gezeigt haben zum letzten Spiel. Vor allem jetzt defensiv auch und ja, jetzt haben wir endlich die Null.
1: Les proximes adversarias in via al campionato mondial dall'autrone in la Brasilia e les austriacas can eliminare il Kosovo con il risultato total da 6-1. La seconda ronda della fase della Liga della Champions League ha cominciato con 2 surprises. Il gol svizzero Jan Sommer ha guadagnato con Brücke da ses anterior club Inter Milan con 4-3. E Bayern München ha sull'ette mai fatto in pari 3-3 ordeifa contro il club norvegiais Viking Stavanger. L'ura ha l'FC Barcelona con Tangina clara vittoria e batti ordeifa Galatasaray Istanbul con 4-1. Ed Atletico Madrid ha guadagnato a casa contro Manchester United con 2-0. Per il hockey, in la Swiss League hanno i due clubs grigiuns persi a Saira. Qui ha perso Ordeifa contro Fischb con 2-3 e da Rosa persa Chiesa contro Thurgau Aidain in 4. In la tabella si chiata qui in rang 7 con 10 punti. Rose diegiava le Davos con 6 punti.
0: La meteo.
1: En il decurs de l'avant mezz'disse schlien ils nivels in pau, so in tresi dec sulle jiv. Plien il sitel chantun e si giade belle enciate pulit sulle jiv. Le temperature sen fit mi aivle sotz, en il sorsese dati maximal 32 e 16 grads, en l'engiadine fine des 12 grads, ed en la region de quira fine 20 grads. De maune vendredi esis se ven sulle jiv. Magari zu pentem wels de nivels in pau il sulei. Las temperaturas restan miaivlas.
0: Vias e traffic.
1: La via sur il pass del Spleia è serrada per via della vursa covrida. La nisaida può spea vrirella, la scinch la saira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Brand per il dì.
4: In der Bälle Mesiamna, die Visions in unseren Manches, ein Mikrofon per Wuss, Anneseline Quinter, als ein Prims, E-Mails, ein Forselegi, ein Café, muss ein Plan zu Effekt, ein Magun, die, die Force Force ist, Planet Thames, per Zidentals Dance. Ich osa Sies, Vergaula Sot, als ein Wuss, der ist Wienerwon, Vesio Plagé, Quakao Estei, der Leonie, ein Callum Scott.

0: Stai da Leonie Callum Scott, forse ei si gie la canzon preferida de ci de vus, magari sa il motivo esser fetch simples, lein si negazza tla cica de vise orz cioi.
1: RTR, mia canzon preferida.
2: Io sono il Ramon, mia canzon preferida ei Don't Go Away, that Oasis, semplicemente macchio title bugien con la canzone.

0: First Day of My Life de Melanie C. Det ina canzun de Jon 2018 vigni nus trine del 67.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A quella vinda la band Muddy Blues, il cantador Justin Hayward festivesce oggi watch on table anniversari. Sei vush quinte trinet las inconoscentes del rock britannic, cul ha scritt al hit che nus tetlen oz, Nights in White Satin, vevel per Jenny Vons. Al tetel en ascius pavede din Schengec, de sei mitja, che veva dau ad el scoi para tergide de lec, de satin. La canzun tracta in amur che i de piarder, che in sanguere risposte sin demandas che vengan mai rispondides. Ei album lautiere Days of the Future Past, erschi popular spara sur tot der Astronauts de la NASA, kan etet lau ei album simpliras missions elles rekettes. Paia cun quei patrach, forse un inagas a volver alla tridide de lec, se vos essas buja via do, quei ei Nights in Satin de la band Muddy Blues.

0: Adiai, si veniu mes las novcau si nosas ondas cun jeme et cul de la Zoeme. Ados, marainza ce cidat de niev, qua fienza cun Gianna Maria Cantieni e las novitats.
1: Papa Leo, il quitor di Javala, cancer del pulmon. Quai an ils medis dic suenter avair operar l'um de 79. In Zaia allontana la part sot del pulmon dretsch e quai senza complicaziuns. L'examinazion aia sil suenter confirma qu'il nuf saia in uscenum na carcinom del pulmon. L'indrizzo larvi della tredi strainter domat e favogn vin extendi con ulteriors panel solars, quai suenter che las lavurs e menides spustadas pliras giadas. Ils panel supplementars all'indrizzo existent vignen montats durant las proximas emnes e furneschen elettricitat per 190 chasadas da 4 personas. La nazionale svizzera da Ballapé delle donne ha surmontato il primo ostacolo dei playoffs per i campionati mondiali Lauteron in Brasilia. Cinque di su entra la vittoria Ordvart in Ungheria contro l'Israel e le svizzere era guadagna il giro di ritorno a Sio con 2-0. Sco proxim specchen le austriache.
0: Grazie, Diana.
2: La meteo.
3: Presentata dalla Pro Senectute. Conciliazione e sostegno in caso di solitaria data e la veglia decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: A di enceiva a un de quei gris, finesce l'udeg bi, con bian nebles ciao allor sai a jevomis di omvenien pao blec, al de cuors del jevomis di se schlidien quelles nebles luden tonas il pitar del suentremis di veni sulle jif a pi mi giai val quei con temperatures denter 15 tocan 20 graz.
2: Vias e traffic.
0: La vai sul pass del spliege sarà dozzi in tir di quei provvede l'vurs vi della cuvrida. Mai se dir, adin, bienviadi.

0: Mardi con RTR. Con musica locale e regionale.
1: Alla prossima che nos venga si nostre ondas è exact ina de quelles. A die ina nova, vegn odel Grijun, pi precis Maya Villa. Ella anciet sucht tot con musica de rap, experimentesche den ton ebuyen con tot autres stils. Se nova canzone porta al titel Angel Shot. A quei titel monta su andant. Shot a in code, in una frase. Chins ha, per esempio, di vide in una bar, schins se senta con certe situazioni, bobai, ni ven forse molestaus di una persona, lu sains da quei, schon in signal alla persona de vos in una bar, per lu è servini agit. Alla canzone da Gigi Malua, della interpreta de Maya Villa, requente de routines che paren forse si l'imprimia de normale dins, chins ha den ton creau per se senti a ve è intic de plisi dirtat e crei surtout de donas en conoscent per exempel planisa o devon al viadi a casa di ses collegas a collegs neukins oi trmetter liuk neukins oi telefonage in de forse per suls de viadi ze neua dine buschwemmer a dreich es niester i sin cella war de la voie schins vez in a gruppa de persones causes je kein deplorablement surtout per donas normalitat, schelles ein persules de viadi, surtout della notte. Inspirau a è la tata de Gigi Malua, l'artista, letza a raccontau che la fedeva già pi baul, e semiontes causas per se proteggere la notte, schelleres in viadi a casa. A della canzone se domanda ella de cocca qua insomma necessari, a coin salu se proteggere, si duas forse po. Autres Liaziuns. Coque tuna tetle nusos, quei ei Gigi Malua con Angel Shot, nova musica cautanus.

Bienvenue de Jovan Lasnov. De quei temps, Jean-Jean Dina Bougien e un paar mais emissions de series e films. Con vous, de court, vai au lidi una novità che ha proprio fatto su sta. Chi che magari de viadi sin medie sociales, a forse già udiu, mi stan dins già il temps de ton e pa il temps nu che tu ne a scegliere.

Yeah. Temps che vien pistire più freud. Temps de films de horror, ni e temps de exact quel film. Jodjons veia, è la prima parte di quel Twilight, Cheeser Gordon. Io deci fece sincer. De letzte ore era quel ver hit. Sinds mera os quel film. E quel mommy o meine personal. Cei pulenta. In romanza sur dine giufne che si innamoreschen im vampir. Enschged in cas il film. Os para sur to della Russia puspei in ver hit. Platz in dels charts per fin al film ca procurau per les pi biares entrades al kino 3,3 milions. Al motiv e io sento un po' semplicemente quel film. Quel tutto un po' più complex, comunque che abbiamo firme dal West, in primo luogo sono tracces, esiose alla Russia, greve di venire via dal pli novs blockbusters per mossa als kinos, da scioia stoins magari in plani larghe, saloche, saluven mossa films un po' più veis. Bien, buono qua il motiv, io credo per biares vale quel film The Twilight, è semplicemente un film de cult, vuol dire forse era per in ni l'autore è il desideri de ve un po' la nostalgia per cui io al kino amerà o sono in gara quel film ci sa gli amici cas in film che va è un po' a prou quel ton nieba cultems chi tuna a scelgare.

0: Las novitats der RTR.
1: En Engiadina Bassa a la polizia cantunala se dirà rauba engulada en la valita da plirs 10.000 francs. E terada per la giugadra de tennis Belinda Bencic en la China. I las nov, a microfon i Gianna Maria Cantieni. Buongi. A Zinuostel, en l'Engiadina Bassa, alla polizia cantunale del Grischun, seguirà rauba engulada en la valita da plirs 10.000 francs. La sonda, curta avant mesanotte, a una patrulla della polizia, controllà in minibus e chattà numerose macchine da costruzione, sco erdus velos. I obiecti derivano tenor la polizia da quattro engulatici en l'Engiadina Otta ed han pudì venir retornati a si stoneggiass. Trasburg. Trais burgais della Rumenia che han per part confessà alla polizia lascià liber e tramessa casa su entre che els han paia in deposit. Il construide de Stortarolas Schweizer Bollinger und Mariband examinesce in accident mortal. Sin in de ses indriz in il Park de Divertiment ad Atlanta en in Stadis Uniz. El seien total mein consterni de l'accident tragic a Oliver Bollinger de l'interprese Ditch a l'emettur american ABC News. I indestis era in om de 42 ons, veni catapultà or de la Stortarola Goliath en il parc de divertiment Six Flags over Georgia de Tiersta d'Atlanta. Lume mort, e plirs auters visitaders in veniz plezas. La ragion de l'accident è non clara. La runcada de Gwauz resta un problema mondiale. Erscha las runcadas enidas en avos per 15% en comparazion cul non avant, sco in studi de Climate Focus Mussa. Is auturs accentuescen dentant che las runcadas seien is ons avant mo idas en avos leva main. Da pli che 100 stadis an as an obligats da fermar completa main runcadas da gronda surfaccia fin il 2030. Da questa fina mira assaia lunch da vent. Surtut in l'Africa centrale det ja strusch seins kins veglia destruir pli pauk guaut. E dank der il Sport, terada per Belinda Bencic en la prima partida der il turnier de WTA 1000 a Wuhan en China. La donna de 29 ans della Svizzera orientale a pers en 2 sets en contra la Britta Sona Kartal con 0-6 e 5-7. Per Bencic finisce con quai er il secondo turnier della categoria 1000 questa ton con una trompada.
2: La meteo.
1: Il dì enceva cum blers nivels e c'è la poi ang venir blech. En il decurs de la va mezzdì se schlien ils nivels, sil pli tard del zwenter mezzdì vengi sulle jif, quai ter temperaturas miaivles de 15 fin 20 graz.
2: Quai enstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
3: Dalla damau, alla saira.
4: Als 14 d'Oktober sind unsere Menschen, weil sie fast im Viva. Ombo, fuss forse am meme bau ni bo. A forse du wasse se le dretje schediole per fa, forse ne kunsi RTR, per exempel, dati ancau avon la mesa per zici de vus, bi que vus esses, oz de la partida del microfon, Anna Seline Quinter, gevisel bial mesiamna.

0: Ich habe alles da, für dich sincer. Ja, Sesel kau avon in fei wit. Bo in nom, bo in wiedetna. Nuot, sembra nuot, ozels quittordisch d'Oktober. Nedinka para anniversari. Na, jetzt creio, boi datse dir zi ci denter vusca oz anniversari, ni zi ci denter vusca nke noche zi ci ca oz alzons laus und de budemen se gira. E oz gest nus budiem puspei aden zi ci. Yeah, questo dir lu e le gratulazioni che dat Luca a novenda mezzalina e lau ai massa plats per vos telefons, vos messadis, gratulazioni, gevisch, salits, a scheia vina von. Adossa, se vessas forse è schon, prendere in gano una von al telefon e al telefonin per chiai.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. Engiadina.ch
0: Der EOS Zweis gratula che vusen kun schiesen stika orts als quittordisch d'Oktober anniversari. Gratula dica o live al radio vossa litz et vischs kun quai è e un grat regala la cupina de d'RTR. A tot quel che vuste so se fa per se vi fa ad un sti in plage, ai den la numero di telefono, quella è col studio 0800 20 20 30, la numero che il studio che vus leis gratula ad un sti ozzi anniversari, a fan semen con mai in plage a sudala cupina.

0: tra Milano e il mare da Curaca tras Milone la mar nus menus en tod in autrliug venzerniu in telefon da Amanda Cavelti. Biendi.
1: Biendi.
0: Vus telefonais per gratular a ti?
1: Io vais pugien gratulau alla Simonetta Carlberta Safgiain e l'asce festival 71 avul natalizi. Io conosco la Simonetta schon in 5 anni, non scontainen insieme nel cor, mi c'è da si Sergiain. Ad io sai che la da grande breggia da gratulare a tutti i miei piars, se lui natalizia è la schon e tira sga e su schon gigiallo, che dio la d'autors, lei adina venienda min, min cin, ad io sai che la ha una buona memoria, e la sai una massa natalizia sorta d'occhi, e adina ti smerbriglia fecci. Per quelle si oggi iniziale che giun da gratulare in aga Adela, a Adela tutto bien, via Klitsch, natura

La Christina Perry con A Jar of Hearts. Natalia Diller è tornata nuova al studio a promuovere qui al Sen, chi è plantato dat i a fa plaz os Sperella. Ma muovei svai a tutina Natalia, c'è capito son cosi nostri sondi scoproxim?

In caso che vous seis oz in büro a quel cinci o pilio con se il te di, nas der de buonder oz es quei permis. Oz es ne pe el di de pilier con se il te di a lavur. O se, che je vis a tuts, con es ein zu ursin, un bel mercoledì per vus al studio Natalia Diller. Mie te di es per oz restu a cisa.

Collis con Roxanne Vengeance les dish. Il jackpot, quel cresce di per di ter nos cecciosas. Nos essen su a chatter 60 francs. Las ultimas dos rundas deren a fin ter 40 francs. Uscece essen già uasa un poin più uz. Goderce nos giovains de men per 70 francs. Uscia qualcun svöde oz il jackpot. Nos giovains in 3 minuts.

0: Ed es temp da giuver üna nova runda tschetschussas.
1: Tschetschussas.
2: Presentadi Ifolor. Codes da fotos. Ifolor.ch.
0: Las reglas sunt claras. Minchün da vus chi nun obe giusta guadagnot al tschetschussas. Es po participer. Tot simpel cundir un telefon e pruver da tschetterora c'è roba che nus cercains ed escrivains usci.
3: La chance d'ovri en cugina ed en il bon. La chance na negina savur. La chance dati de comprar.
0: Ed il numero de telefon per participare is 0800 20 25 30. Nus cumanzains. RTR Natalia, buon di, ci es el telefon.
4: Ier bien di che ho Jacken Steger, Denis.
0: Buon di, Sir Jacken, con c'è provel?
4: El di che l'alcava dens.
0: Il ceva dains, il ficia dains. Mm-hmm. Scrive su, mettai sulla lista, nu cercians nu Sir Jacken, am displeja. Grazie a tutti per il telefono, bel di, adia.
4: Adia.
0: Il ficia dains non esque, nus provains con la seconda proposta. RTR Cecciosas, buon di.
5: Buon di, io sono Irene Monde Pedrun.
0: Buon di, don Irene.
5: Io per ciao vi di una brausa, also della duscia, api io ho in cugino usci in de trao, api sai uefa, usci schina duscia sulla salata giù.
0: La brausa, dopo quanti il bain, dopo però erter certi uns in c'è da fu, ha? La brausa, nu cercians, Erna.
5: Qua bien,
0: grazie. Grazie per telefon, adia.
5: Adia.
0: La brausa non esa, il fice d'ains non esa. C'è isque l'ora che nus cercians. 0800 20 25 30. RTR Natalia, buon di.
6: Sì, cosa Ottilia raggiere tu?
0: Buon di, don Ottilia.
6: È di penso al cel.
0: Il cel, mhm. Se il non ho savur, se il dopo in c'è de fema, appunto è sel per fare il bagno, eh?
6: Sì.
0: Mm-hmm. Il sel, direttamente sulla lista, don Ottilia, nerna quei ce voglio dire. Grazie
6: allora,
0: per il telefono,
6: sì,
0: bel di. Addia.
6: Addia.
0: Nos rivains per la quarta proposta. RTR, buon di, ci è il telefono.
7: Buon di, donna Natalia, qua Marlin, Zulinger, Santa Maria.
0: Buon di, donna Marlin.
7: Di. Io provo con il Santa Mounts, per Santa Mounts, questa anticugina da questa è la renti buona.
0: Esatto, il Zun sono forse un po' più grandi che gli altri, forse un po' in altri stoffi, ma Santa Mounts, dopo da comprare, dopo il bagno c'è da fare, e non è naturalmente un giugno savour. Il Santa Mounts, donna Marlin, nerna quei cercians. Grazie per il telefono. Addio. E riuscire a arrivare alla nostra ultima proposta oggi. RTR Bundi ci prova.
8: Che Bundi, cosa è da Engel del Gis?
0: Bundi.
8: Bundi. Io ho un prover con glas. Also il zanglas, nel glas da Biber.
0: Fitch simpel. Ok.
8: Memi simpel.
0: Bot memi simpel. Colle raggiungo Anida. Nerna, quel che voglio dire.
8: Alles ist schon in Ordnung.
0: Grazie a tutti per il telefono. Addio.
8: Addio, biadi.
0: Ah, di meno un maggiore è bot meme simple, ha? E già una da queste cinque proposte non era niente o scemila. Una da quelle es potes forse loro nere via sulla giusta via. Nus mit eins. 10 francs anti jackpot, der mein Wien Jovo per 70 francs e todas propostas ci sunt genides fattas do queren ci note per vus per leger ci evater nus online sun rtr.ch.
1: Che chauses.
2: Presentadi Ifolor. Codes da fotos. Ifolor.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dias, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il centun a quinta e prevese da fai minus da 100 milions l'on proxim. E con controlla una camionetta zinuostel, vegna la gis blera rauba engulada. Il preventivo del centun grigion quinta l'on proxim, con in minus da radont 100 milions francs. Qua è circa 12 milions meier, compria con il preventivo per quest'on. Di nevat prevese il cantun de prendere enda pli il 2027 grazie alle staies. Dell'altra varza è gertegliata franà la crescienza delle expenses, scrive la regenza grigion in sia comunicazione. Al plan de finanzas 2028 fin 2030, quinta per il grigion con deficits annuals de fine 199 milions francs. La polizia cantonale ha accettato in Nuschel rauba engulada in la valita de plirs 10 mili francs. La sonda curta vant mesenotte a una patrulla della polizia controlla una camionetta suspectusa. In il vehicle eran numerosas maschines de construcțiun e dus velos, scola polizia cantonale scriva. La rauba derivava da 4 enguladitz in legge di nota. Trais burgais della Rumänia kam per part confessa alla polizia lascia liba e tramesa chiasa suenta quel zampaia in deposit. Il construide da Stortaroles Svizzer Bolliger im Mabillar examinesci in accident mortal sin in de 16-13 impacte divertiment ad Atlanta en il Stadis Uniz. El seien total mein consternit l'accident tragic a Oliver Bolliger dell'interprese di Celementur American ABC News. Il jendisdi er in nom de 42 ans veni catapulta or de la storta rolla Goliath en il parc de divertiment Six Flags Over Georgia de Tiers d'Atlanta. L'homme è mort e plirs autres visitaders en venits blessats. La ragion de l'accident è non clara. Ed anche per il tennis, per Belinda Bencic è il turnier de Wuhan in la Cina già a fin. Suenter avagi liber in prima ronda, alla Svizzera pers contro la Britta Sonne Katal con 0-6 e 5-7. Per Bencic terminesce usci ieri il secondo turnier della categoria Mili, questa tonna in la Cina, con una trompada. Avanti estiser è la crudadora a Peking e il 16 finals contro l'americana Ann Lee.
2: La meteo.
1: E nel decorso del dis se schlie nel snivels in pau, so in tresi de partot tec su le iv. La temperatura maximale è ozza in l'engiadina fino a 10 grads ed in la region da quira fino a 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di. Mes radio.
4: Mardi es a di della lingua ter RTR, marculdi il di culinarik. Oche udins us ozza cio da püde fedri arbegau su stirdel berghus radons. Tradizions e specialitäts surmiranas. Doco per vossos uraglias, o a salora las 10:15, al microfon per vos Natalia Diller, ge vigim bundi.

0: E això è tipica recepts grigionese, c'è una bernis faggi dalle tattas in la nostra val.
1: Scusate, non in contatto con la cucina surmirana?
0: Asente la cucina surmirana, direct, sono in contatto con la cucina mataccia in Tibercus, a Gidaror da Stat. E da Ciano, mia mamma e mia tata cucinavano tutti con passione, cucinavano bene. Sì, va a fare l'apprendizzato di Waldhaus, Vesils Maria, là vengono certi prodotti di Grigion, certi recepti dalla Val Sursesti, faceva la Giadegna.
1: C'era il recept.
0: Giusto la Giadegna, da Scio, in tale cucina ci faceva Savenzi Raviauls, che è Raviauls da Mittata, che è un recept da Propangalco in Zurmeiro, da Suanin, ora vantot. Che è un recept con le riserve a robor di lir, con tre differenti shorts che gilda la regione e il pan ci viene qua.
1: Sco cucina sil ravioli.
0: Ebbene, il ravioli che è una pasta, ci fai da ravioli, la füllig, che ci sei in buon romanzo, con differenti erbe, anzi, so che ci sei in di lir, con la fine della stagione, sei mangol, turtei, slauch, si vorrebbe rai in majoran, civiungs, in ziccalini erbe sciores, si vede tre differenti casilts, che vinto Barso Giulia in primo punto di punch, si va mesanti il Raviaul e Zurangiu vignan Ciavoles a punch ars.
1: Il ravioli è una specialità surmirana, ci sono le status cucinavano più volte.
0: E che era so speciale, credo, mia tata aveva un recept di ravioli scotta in Laval. Mia tata faceva che il ravioli era degno da dex importanza, era che da voce della ciaccia o da certe spurdananze, era che in una traccia c'era ficcia bagnida.
1: C'è montata o la cucina surmirana per te personalmente?
0: Ma per me personalmente ci sono una voce in la Val Sursese, ho una grande montata perché ci manco buon prodotto in la nostra val, a noi proviamo a dovrare il tutto da qua dalla val e da adesso ho una grande montata, con la sapienza ci va da ver l'uvrosa in differenti continenti in questo mondo, ma è naturalmente prendi a conoscere altre cucine, però veda plevai a gran piacere della cucina surmirana.
1: E di creare un zvonzo nuovo se di insturna a ciò in se prende proprio era sciazzagere la acina cucina, senza via le cucine internazionali, senza differenti continenti, la cucina indigena, e tu tieni anche un po' più speciale ci le altre con gualò.
0: E è fit speciale, se con che ci insoblere le memorie dall'infanzia, che è degna ficcia speciale, e ci va l'uvro in temblere steres, chi oggi da dare interviste, o io ci domandava c'è la tua specia preferita, che era una degna scapunz, che mia mamma faceva versi il recept dalla Val Sursese.
1: Scusa, se lasciaste ispirare?
0: Ja, inspirare lascia un po' di mincedere, un po' che ci cresce in tigliert, che ci sta giunta nox momentan. Ad Claire, noi vanno se coer buona traccia da bischia, va in Porzellalb, va in Buntat Cagils in differenti Alps. Crei che è un po' l'inspirazione, or da che puranza da fare Buntat Traccias.
2: Menage Fedri Erpegaus. Ed in cas, ci vus volais provare una te da cucinir zieve un de si strats predilezze, il ravioli della tata. Lora cetais vus la ricetta tenus online su rtr.ch.

0: La Shakira, Hips Don't Lie, dis alles digemets.
1: Il Challenger.
0: E quel Challenger ist der Bein in Plia Oz. Nus kommen kulzeva mezzi per i fans al Museum Kurt Lige Grige a Trun. Kusinzeva mezzi in uc i fans per mir guardir l'exposizione in il Museum Science a Cemaduina ed esser be quietins e be guardir. Ma bein una visita d'exposizione con activitäts interessantes. Doc allora Oz per i fans zeva mezzi les duas ed un quart. L'entregia quella costa 5 francs. I fans suot seitanza im denir accompagnos ad un crescente il spivels per mer ir sulet. L'ora era in per i fans il schatze di Storges, prelezions per i fans anti le biblioteche della città di Cuira, que ozzeva mezzi l'ora alles duas e mezz, l'entregia is libre ed anno trovane un giun annunzio. In avent, gens allora, la Fondazion Nair, sin uce ving a dir la Meiser Duanda, con trais artistas cira quinten da lur relazion con l'engedina ed il fer art. Ci abandonò la val per fer art, ci es aposta nida in engedina per fer art. L'inscunter comenza alla saira alla seis e la Fondazion Nairs a scuol. E l'ora finisce allora anche con il concerto d'orgel di Jonathan Scott di Manchester. Il concerto esce questa sera in la Baselgia Santa Maria di Schampf, la sera alle 7:30. Il concerto viene organizzato dalla società Amis dels Orgels Schampf. In adesso mi chiedo ora il sguardo su di me, l'ens mezzodì a scuola o il prossimo incontro della Lia Rumencia, il caffè Rumencia anti l'hotel Bella Val, alles 10. Vi giocate un bel mercoledì.
1: Il Challenger.

0: Duel el corazón del Enrique Iglesias. Erscha vans pür Marco di nos gordains a sa tutina genovata sulla Findefna. Questa Findefna ne pelu a sel in Engedina il festival Stubbete am See. E per quels, ci nos permetter a venni un guata sot qui, l'organizzatura Milena Camichel, o che declarò usci.
1: Lo è proprio il center la nuova musica popolare svizzera. E allora vengono proprio differenti ensembles ci vengono a suonare in differenti locations. E questo è proprio una fin defna del tema a sé è quella nuova musica popolare svizzera.
0: E se voi pensate se direct, musica popolare non è forse del tutto mia, spetti svelte. Per na fans de musica popolare dopo il loro programma fin defna.
1: Nous venz era d'una insanda temezdi un programma speciale. Qui stan fisque un cuore da suter. E c'era dopo naturalmente mangiare un po' musica, c'è cioè gli Apollura suter e la Cesare Scola sei. E in domenica è l'ora d'uno c'è quella finizione e quel concerto là era d'una qualcosa speciale. Qui stan Benz qualcosa più grande con Lorenzo Paulin ensemble vuol dire lo non è solo una band musica popolare svizzera vuol dire domenica e sanda semezzì e sera di un po' c'è qualcosa altro
0: e ora se snatteremo la domanda dopo insomma c'è biglietti per tutte le occurrenze per tutti i concerti
1: ad noi penso c'è differenti punti ci sono magari buon visitore già USA la domenica lo ho capito pochi tickets, lo non gesti usi venire spontan, ma usna per tu quel concert singles, cioè venzi durante quel strike dies, venzi ter a duna plaza dici. Also fino a se non stavano dentro me dire quel tun, se non studer tu ira cesa.
0: Appunto, la domanda è di mena co. Certe occurrenze sono già bot vendite ora, altre forse un po' più poche. E lo scelgo che c'è qualcuno per l'organizzatore Milena Camichel e si rende qua in mince casta di speravi. E perciò è vus per essere della partita, della stupata am se questa fin defna a sel, deie osa qua due spasti al festival per qualcuno di vus. Che vuol dire nabe per un singolo concerto, per il corso su terma bain, per l'intero festival. E tu c'è che vuoi stare a fare per survenire qui spasta festival della Stubbete am See a Sel, c'è lui questa fin defna e si dirò se un telefono a me. 0800 20 25 30. Se vuoi fosse sgugente della partita prossima fin defna o questa fin defna a Sel, allora devo se un telefono 0800 20 25 30 e si regala fin sgugente due spasti del festival.

0: Pacific e Teresa il mercoledì quels bulais e les algordanzas.
1: RTR Impuls.
0: Oggi sto qui Impuls de Madeleine Manetsch. Ed ella ha scritto Impuls sur de quel giusto che noi verranno tutti già una volta fatta. Ens mi se vende un altro mondo. Un mondo melder. S'immagini?
2: S'immaginesce che des nigin stress in via, nigin tiba e caccia en la circulazione del traffic. Ai ven spicciau e schizzon dau a ti la precedenza. S'il suenter, che reschen tot ils autos pacific tras la contrada. S'immaginesce che ti entrasse senza gron stuscema en il buse del tren, nigin che cuore e stompla per sovenir il meglier plaz. Ei vien per finta ni usia ti la porta viarta e tot para ruosaival. S'imaginesce che boc olma prendes pleits naus in bocca, po quei che fos important per totes e tots co il vise vise senta. Ne gina schmanaccias e mai per malà. Tiu concastion tait la tir cura che ti lesses dienzecei e resta ruosaivals en mincia situazion. S'imaginesci negai mond senza egoismus, senza aggressions e nigine sguidonza. Ei vien per tiu in cun lauter sco parte videos e las medias socialas, adina, adapertot e quoi cun plage. S'imaginesce che tot las tiaras vivesen en harmonia. Viola la paish, nianc pusseivel, per quoi che tot ils christians lesen che mondi bain cun siu proxim. Cun tals patrats a niu jaras e fomines non pusseivel, independent di liug de dimora, de la cultura e religiun. Tractassen ils christians in lauter cun gron respect, carezia ed empatia vases quei mon ora dil tota fac differenz. Cotuna quei partai, memia bi per esser ver. Exact quels commentaris audel jau magari cura che ora quintel de mia imaginazion. Da come me bi? Per mai fos quei magnific, deliberant ed acne mai nascia, scoist tu es esser.
1: Impuls.

0: Schettuna la single actuella della Dana, Darling, You're the Worst. In 4 minuti, le 11, civile novità, e ci occupiamo un po' con la domanda: è cura pronta per le stets de cialur? E credo che nel guardare tutti i giorni della stets passata con massa di cialur, ma ci fa cura incontro.
1: We were staring down disaster.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, io sono Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Centun ha fatto il squint e prevesi minus de 100 milions l'an proxim. Ed il Consiglio federale vuol dare il diritto di vojare a persone con impediments spirituals. Il preventiv del Centun Grischun quinta l'an proxim, con in minus de radont 100 milions francs. Quai è circa 12 milions meier, compria con il preventiv per quest'an. Dine vat prevesi il Centun de prende rende pli, grazie alle staies. Dall'altra vat sa ia gertaglia de franale crescienze delle expenses, scrive la Regenza Grischun in sia comunicazione. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta con deficits annuals de fin a 99 milions francs. Flem vuol realisar spazi de bità paiabel per indigenz in la parcella Burkhardt, o sale vischnanca cerni or de 5 projekts, quel de la cooperativa per la construzione de chiasas Sardona. Scoproxim aion om de finalisar il contract de drechte construzion, scrive la cooperativa, per l'ura pudai presentar il projekt alla populazion l'enciata november. La fin de november deciden ils votants e les votantes de Flem, schels volen surdar il drechte construzion alla cooperativa Sardona ubic. En l'avenir duain era Schwitzers e Schwitzers cun impediments spiertals de stia vujà. La fine mira sei ad eliminare die Vantaggi existenz de persones con impediments spirtals, scrive il Consiglio federale. Impliduai l'autonomia de questes persones de vantà pli ferma. Il Consiglio federale ha lanciato la consultazione per midare la Costituzione federale. Alla fin deciden la popolazione dels Cantuns a l'urna se la Costituzione ve midada in quest senno ubic. Os anche in l'exterior era questa notte alla Russia attaccia massiva ma in la capitale ucranese, Kiev. Il presidente della città, Vitali Klitschko, scrive in les medie sociales che pliras persone seien mortes e totzels seien blessades. Il presidente ucranese Volodymyr Zelensky ha sil suente reclama che il partenaris internazionals dell'Ucraina naien puspedana ginza vista vertimen per vide las raketes.
0: La meteo.
1: En il decurs del dis schlieren ils nivels in pau, so entresi de per tot tec sulle iv. La temperatura maximale è 8 in l'Engiadina fino a 18 grads ed en la region da Quira fino a 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: L'estate 2026 è passata e la cellura per già poter ciò smancire. Ma le prognose sono che il clima si sviluppa e che ci viene attualmente spredito, l'ora diventa l'estate, l'ora impostare le stesse future, l'ora più lunghe e più ciude. Che conferma è Anita Mazzetta dal WWF Grischun?
3: Sinzmeri il Vergau è una stata straordinaria. Sinzmeri il futuro con gli scenari che si aiutano venne ad essere buono la regola, ma poi non c'è un'incisione quinta che venne a un mentre che la stat che non venne ossa.
2: La stata del record 2026 ci dà di meno un'idea di quello che ci potesse aspettare in futuro. Ma essere insomma pronti per quei? Quei provanzi di sclerire vi dall'esempio di cuire, fanno in questa mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: La stet pesede es steda tschoda. 55 dies de cialur, val dir cunda più cu 30 gros o quedo a cuira. E du sce, as veron imper er domandos, c'è druveis fin ecitec cu cuira per as sfradenter insomma? Per Anita Mazzetta del WWF Grischun, doque püses robes ci sun importantes. In posüt quistes quater.
2: Pibia vert. Quella schligezion che totes mercausen proven usse, giuga cu laua. C'è laua, tegn una vosa ni da giù in bien microclima e material che ins trova da bagaggia, co vanzen tun col material e lu dat ja un quart aspect ai als corridors col vent frescht che sto e risguarda il futur. Also sie quattro aspects importants.
1: Also se ci dovesse per preparare una citazione in de pucelur es di mena clear. Ma scu es allora concret con cuira? Es nostra capitele insomma pronta per stets enche piciodes e più lunges?
3: Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir noch nicht genug gut vorbereitet sind.
1: Una clara risposta da Simon Gredig, ci disco membro della soprastanza della città de Cuira e lo responsabile per il Departamento de Construzione, Planizzazione ed Ambient. Ma Cuira, oi mi dice che già cominciò con i misures. C'è che questo per i misures, che udinza più tardi.

0: Con una schnolza da Simply Red is Tantolas. Un de gemets e Rocher is a Temperles Novitets con Gianna Maria Cantieni.
1: Il preventiv del Centum Grigion quinta l'an proxim con un minus de redund 100 milions francs. Qua è circa 12 milions meglier comparea con il preventiv per l'an courent. Trenta rauter prevese il Centum de pli entradas grazie alle taglias. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta con deficits annuals de fin a 199 milions francs. La surbaiegiada della parcella Burkhardt a Flem vien pli concreta. La proposta da project della cooperativa Sardona ha guadagnà la concurrenza d'investust della Vishnanka de Flem che il possessur della parcella. La gruppa de Flem suonda in modell d'utilità pubblica senza interess speculativs. Persunas con impediment spiertal duanen l'avenir pudarsa participar ad elezions e votazions en Svizra. Il Cussai federal ha avert la consultazion per inamidada corrispondente della Constituzion. La consultazion dura fin la fin de gener, davart la midada della Constituzion deciden pli tard il Pievel ed ils Centuns.
2: La meteo.
3: Presentada la prosenectute. Conseglazione sostegno in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: E il suo sull'Alp può essere un'altra cosa che può essere con noi al 7 mezzodì e in più sulla Liv, le nuove, le cavanze o senza quelle che venissero allora ad una più ferma ed è per di me l'ora di fare con Ger sull'Alp. Tent oz scu de mem le temperature agreabili per mitte d'ottobre, 30, 15 e 20 gross. Thank you.

0: Per cui Stefne veins nu survgnü un po' a sosting per contribuir material de radio. Durant un efne de proget sono per scolars e le scolares del gimnasio de Mustè, sto insieme con le magistres e con una redattura di un redattore de RTR in Engiadina Bassa. Per 4 dies em els regia la possibilità di imprender e nir a conoscere la lavoro giornalistica e appunto l'idiom valader, che els nu conosciaven ens. Una de pusses gruppes allora fa la visita a Florin, un abitente della Cesa Puntota. La contribuzione che nostra linea è quella di Anton, Simon e Luca.
1: Florin che ha passato sia vita a Cernetz ed è os inhabitante della Casa Puntota a scuola, ha l'uvrausco hotelier e sil suenter sco magister secondar. Davart la domanda sul capesci su Silvan a Florin Deci.
2: Ma, te glas, capisci son. Guardi da 80 anni, mi fai l'ora mi dà di domandare, ma c'è esque precis.
3: Florin en conosce eren cins poets ortla sur selva, per exempel Arnold Spescher. Qual ha denter autor schet la poesia sgulei? In extract. Sgulei, via do el mond vus juvenils, sin alas da curaja. E lu, con all'om valader capiu.
2: Sgoli in tutte le direzioni, di un continente a cielo.
4: La poesia sgolai dat in cusei alla giuventecina da sgolà, ni en autospleits da dir ora el mon, co alla giuventecina da Florin stada. Ha el pudiu sgolarne ven?
2: Mo, quando eravamo usce extremitats co quegi desats, nu venamo juventune che ven. Steven più o meno a ciao in vicinanza del comune, cioè erano più cinci, c'è Steven a lui, non ci svoliva una stessa diavola, noi scocidesi was a Oz, svolne in tutte le direzioni.
1: Florin a bossa viu scola ora il mon, ma ella musau che in sassil main scola suril sconfins idiomatics.
0: Oshe isque e non stuzzen zincle giants ja più o mein er. L'una l'otra melinclette do quei trenta reint e tutt'una son quallor les belles istorges che spo er quintir. Depü istorges dels scolars del gimnasi a Mustè, do quei ternus online sun rtr.ch.

Great Expectation, Siena Spiro, in 10 minuti le 2. Tobia Faler, Surpiglia, Oz, col magazzin de mezzodì. E tu andarciò per le gratulazioni. Mio nome è Natalia Diller, ci vi usa genota. E tu un bel sur mezzodì e naturalmente buon appetito.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Al Chantun Grischum fa quint palanci ven con un deficit de 100 milions francs, oz al presentol preventiv nos ens fat notizias per vus. Ed a propos cifras, als cuors de personel im genentes Grischumes sum crescides ferm als ultims ans, in certs cas fin passa 26% in frecinchans, nos ens volia savair per ce.
2: L'importante ci ting a degna la balancia tra entradas ed expenses.
1: A qual tema genza fuons in un per minuts. Per tu d'autre cifras voquet al coro viril sur seis. Quel produe pel 2028 una produzione grande pel 75 di della mort de padre Alexander Lozza.
3: Nox l'agn fare un po' che le cose un po' più grandes at che ens fo er pi ferm a pi vaft pi futur.
1: C'è ci des precis previs udins vers la fin de l'emission. Che cosa il magazzin de les dudes? In mercoledì als 14 ottobre, mio nome Tobia Faler, es già vus un interessant magazzin de mezzdì. Al Chantun Grischum budgetesche pel 2027 cifres kotschnes d'abundant 99 milions francs, ozans mezzdì ol missi un meisel preventiv. La Lara Cacegna als details.
4: Quel deficit de 99 milions francs erred un 10 milions francs pipins che uon. Differents factures influenzeschen positivamein il budget. Per la prima gada surpassen les entradas de taglia in 1 miliarda, quai malgrat il pai de taglia pi bass. E neu de la Banca Nazionale quint il cantun con entradas el rom de 60 milions francs. Plinavon han in zviu frenà il augment de les expenses. Il medem moment investesce il canton Vinavons in un nivel historica mein als, con radun 361 milions francs. Danes van dentro auter el nio centro de scola alta specializzata e della sanazion del Museum della Natura Grischun a Quera. Pils ons 2028 toc 2030 vengen anton speciai deficits in bien ton pi als. Quai consun per vida cuors che cresce nel sector de sanedat, socialesser e formazion sco è per vidi il pacchetto de sparen della Confederazion.
1: Dalla forza finanziale, ninsosa dalla forza elettrica, trenter cuire e domat de signir montos supplementers panels solars, la Maria Fieli o las novitez.
5: L'implant solar per lung de l'autostrada a Tridisch, trenter cuire e domat, veng finalmein construi a fin. La montagia dels panels solars che manchen anc doi aver liu las proximas emnes. Quai agic il director della Rienergie, Christian Capaul, en vers las casettes della Somedia. Acnamain fis la montagia stada planisada l'envierm passà. Rajun per il retard sai a tranter auter che aia dovrà da plit temp che pensa da survenir in cinat lubienches da construcziun necessarias. La Vishnanka da Flem vuol realizzare spazi d'abitar paiabel per indigens sin la parcella Burkhardt. Usa alla Vishnanka cerni or da cinch projekts quel della cooperativa per la construzione de chases Sardona. Sco proxim saia da finalizzare il contract da drecht da construzione, scrive la cooperativa. Per l'ora poder presentare il projekt alla popolazione l'enceta november. La fin de novembre deciden las votantas e les votants de Flem schels vulen surdar il drecch da construcziun alla cooperativa Sardona Ubec. En l'avenir doain era Svizzeres e Svizzers cun impediment spertals pudair vujar. La fina mira saia d'eliminar disavantages existents da persones cun impediment spertals, scriva il Cusel Federal. En pli doai l'autonomia da questas persones deventar pi ferma. Il Consiglio federale ha lanciato la consultazione per midar la Costituzione federale. Alla fin deciden la popolazione e il Chantun Salurna da vart la midada.
1: Las attaches della Russia e las contra-attaches dell'Ucraina sumides in aventer questa not, la Russia o der Ciomiro in prima linea sun implants electrics.
5: La Russia ha la notte passata attaccia massivamente la capitale ucranaisa Kiev. Tenor il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, seien pliras persones mortes, pliras dunzaines seien venires plessades. Fina mira dallas attaches seien consunstats implants d'energia, in conseguenza seien almain 600 milicasades senza forza elettrica. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky ren faccia alla Russia d'ignorar la pausa da combat inoltrada dal presidente americano Donald Trump. Zelensky pretende in conseguenza sanzioni americane contro la Russia. La Grecia ha da combatter cun malauras. Emblers lius saen chases e vias veniras inundadas. Sco medias grecas rapporten na corsescientar et sports grons ad Lavrio ed ad Aten actualmein neginas navettes. Per las regiuns enturn la gruppa d'inslas talas sporades, l'insla da vacanzas Creta ed enturn la capitala Aten vala il stalim d'avertiment il pi alt. Las abitantes e les abitants duain se possibil restar a casa, bleras scolas en restare serades. Tenore il servetsch da meteo statal, duai l'aura da mauns a meiurar, il venderdi pudes ella puspede ventar mendra.
1: Nus nins del sport, tennis, al prossim turnier in Cina non esio se ben, questa volta Belinda Bencic.
5: Per la Svizzera Belinda Bencic è il turnier da WTA 1000 a Wuhan, già a fin. Ella ha perso il primo giro contro Sonai Kartal dalla Grande Britannia con 0-6 e 5-7. Per Bencic va uscita il secondo turnier da questa tunnel in la China a fin con una trompada. Avant di estis ella crudata ora a Peking e nel sede già al finale contro l'americana Ann Lee.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Schöne Genetische Grisuma d'or als ans, sur als ans, ad una de pyraps per personel, allora so de differentes declarations.
2: Per via da plazzas supplementares, per via di augment dalles prestazions, o per via del schwilup, del salaris, dalla carescia, per exempel.
1: Nus, wenn's domando per quent, c'è Genetische Grisuma em, augmentò l'urquors de personel als ultims ans, e c'è ci des la rajum. Da più personale voler al coro viril sur seis, quel vuol nempe fer una produzione più grande.
3: Che può giusto essere una buona occasione da animare nuov cantadox, o scudere che sta becce in galesse, giovens, non spagnere con gente che c'è un surcurante, c'è un canto assoluto, sta becce essere in galesse davanti.
1: Per ci e per se c'è la produzione ben fatta, ans quinto il chef del comitè d'organizzazione. Al primo scuinto la parola Maria Fieli. Scuce la situazione attuale del traffico e scuce che vuoi in avanti. Colora.
0: La meteo.
5: Il suo intermezzo di un snivel splie per svenire e di due dar aura su eiva. Le temperature maximali entrano 20 gradi a Quira e 17 gradi in la Valmistair.
0: Vias e traffico.
5: La via sur il pass dal Spleia è serrata per via della Wurst cuvrida. La Sara las cinstuai e la puspe venire aperta.

0: In Grischum d'Occuev Ginentjes in ochels cuors de personel sunt crescides per part ferm als ultims ans. Nus ens volia savair scuccia quels cuors semsviluppos talas desch pü grandes Ginentjes in Grischum al resultat de las recerches. In tots desch lös sumas cuors de personel crescies. La Natalia Diller sur de las Rajums.
1: Per poder mettere a lui ed in relazione il scurs de personel che le Ginentjes em, as ho una volta de savair, che raps ci vem al personel, no venga in ad una indicios del scurs de personel. Thomas Kollecker, il neder dell'uffizio de Ginentjes Grischun, declara quei seguente mainch.
2: Ginevischnanca fa parte, per esempio, di un consorzio della scuola, comparen il scurs sotto il scurs de transfer e sotto il scurs de personal. In questo caso poi la vicina anche una contribuzione alla corporazione. Che è importante sapere, perché non si fa attenzione che non compareglia invece la mai la compera.
1: In cifre sguarda quell'aurora uscì. Trentre il 2020 e il 2024 sono il scurs del personale e le Ginentjes Grischunas crescies in media per 6%. A Penaduz è l'augmento il più grande con 26,1%. Ma è la popolazione è crescita e per questo l'augmento da mettere in relazione. Il scurs del personale per persona ci vive in le Ginentjes sono crescies in Grischun per 8,8%. Motivs per cui so gmeins wetze Thomas Kollecker il seguenz.
2: Per via da plazze supplementares, per via di augment dalles prestazions o per via del schwilup del salaris dalla carescia per exempel. Decisiv en decisions autonomes dalles vischranke setzes u prescriptions dil dretsch sur ordina.
1: Der quist so gmeins soll ure erde firle domande, cura is lo gmeint memma ot. Cura diventa quei problematic per una Ginentja? O diventa quei insomma una volta problematic?
2: L'importante ci ting adegna la balancia tra entradas ed expenses. Quel vuol dire problematic vislo scura in so becch che l'equilibrio d'entradas ed expenses.
1: Ed in quel connex aggiunge il neder d'uffici che si possa constatare il ultim sans che la base finanziale delle Ginentjes Grischunas sia solida. Quest vezia vid il ped impostas che bgera Ginentjes en pudies basir. Que sia una reaktion sul bun svilup. O che si possa dire in generale, il scurs de personel cresce. La situazione finanziale delle Ginentjes è però in event buona.
0: La Natalia Diller sul scurs de personel im Ginentjes Grischumas. Quens c'è il personel cuost in dettaglio il desch più grands lös in Grischum, colovens mis insembl per vus online sin rtr.ch. Tal Ginentjes crescen als cuors del personel, tal coro viril sur seis cresce intent al plagiar vid la prossima produzium de cent. La prossima produzium o nom Consolazion e Speranza dal 2028 sun quiz attenta 5 ans de special spirituel e poet sur Miran Pader Alexander Lotza is mort. Qual o sto al motiv per fer un omagi al legat literari e spirituel del Pader? Al comite d'organisation es già in funzium u scheine produzium dro non è per sia tempo. Al Toni Poltera rapporta.
3: Il Cor Viril sur Seis so scucins organizescia programmi da giubileum e programmi musicals pi gronds. Iz bung cun canta cantadors on adegna puspe canto ovres pi complexes e pretenziuses. E scuola da vosa già avant tres ons desi eri dumela vanciog dar un program cui orchestra Sinfonia Grischun e dus sopranistas. Anche in se lanciata di progetti e di vo, scucci il presidente di comitè d'organizzazione Armando Janet Dei per mettere i fundament.
4: Also, soprattutto è che un po' la nostra incumbenza con essere in corda valata, non si fare un po' che le cose sono un po' più grandi, che non si fa più ferm e più vasto, più futuro.
3: E tu sei clear, ci dura tempo per si preparare. Becengal che ci portoce la musica e di cant, ma eri il progetto scutal con un budget da prest 200.000 francs. Anthony Center, insomma, è spidum l'avanciog l'ovra letteraria da padre Alexander Lotza, che sia ci dirigente, vede già esprimia i giavis da realizzare puspeneda in programma pigrond.
4: Ma dies un propos dalla pervasion ci dis con che programma ci va in Castone con padre Alexander Lotze c'è enorm bel text ader mess enorm bagn an musica che che i plaies nos alla nostra yoctes nos cantadox also becheng al sursees ma ban alla region a di crei che che po gistes fiche na bunga occasion da animar nov cantadox so scude che sto becheng al ser jovens nos spanier gugent kels c'è un surcurante, c'è un canto assoluto, sta per essere anche se avanciano.
3: Il Corveril Zorsese va allora in marzo in 2011, dove l'avanciaggio o Zora si tornea, concerti a lunch, coira e zug, ne roia dar. In tal progetto, sei naturalmente cercò per fare reclama a Acina Ciosa e per guadagnare nuove voci, che sei un misteri di Armando Janet e Maneggia.
4: Gli vanno forse i cletch che vengono ein nov si da puspe e nov slanch nov anim a con quelle fegne meri du me lavanchoch asi ok sen kei male grafich asi ver natural man ses concert Kevin Frank fich in bel time ben intensiv time aber doch skarschin wieder los schweides
3: perché i ricorveril sur ses sku oter scorser combatte per vos giovnes tals projekt pon desdar interesse Pikant ed an mir cas ins resta an i cor, che fis per deruscheia i ecco positiv cins oli raggiunger.
0: Al Toni Paltera su della prossima produzione decente del coro viril sur seis, consolazium e speranza, le primas notas vengono chantedes quiste domenica, al coro cerce in chavus virilas di mena per quel progetto. Al concert, als concerts quals un lura previs scudia pel marz 2028. Vos weiso di l'emissione dat informazium in Marco di Mezdi, responsabel pel contenia John Jerry Flap, la Maria Fieli au mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza vo con avent co culas gratulaziums, oz cula Natalia Diller, in avent una bella posa da Mezdi, buon appetit e ste bene.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ed usche tem de gratulierter RTR al microfon per vus Natalia Diller. Ed inscrit non ho qui per ozdo un giunes gratulaziuns. Ma un telefon per la cupina e quel is nia della Amanda Cavelti.
3: Io vi spiego in gratulau alla Simonetta Carlberta Sergiai, che festival su 71 avel natalizi. Io conosco la Simonetta già in 5 anni, non scontaino insieme nel cor, mi ci dà si Sergiai. Ed io sai che la da grande breggia di gratulare a tutti i miei piars, se lui natalizi è la sua tira sga e su sono gigiallo, che di ola d'autors, lei a dina venendo a me, mincin, adesso sai che ella ha una buona memoria, ella sa una massa natalizia, si sorta dopo, e dina di smerbriglia fece. Per quello si è iniziato che giunto da gratulare a Adela, a Giovice Adela tutto bene, via Klitsch, naturalmente è buona sanità, che la resta sei una contenta. Noi sono giunti a te a cantare, per spai, a lui se vedi un sentito più, a Dio si allegra il sinquai.
2: E Roger, alla definitiva mangia marito er de survenir una volta nostra cupina scella regale er ad una quella. E forse c'è vous weiss er in scritto in vostra agenda a quel cinci festaggio az anniversari e ves marito un salut musical. Lora nuzza gie la chance telefoni e gratulé. Il numero de telefono 0800 20 25 30 e Roger lui er possibile de gratulare via WhatsApp. Semplicemente scriver al 079 200 70 07. Telefonare 0800 20 25 30, scriver 079 200 70 07.

0: Las 12:37 dal telefon es che ci vesco gente gratulere, qui es la Daniela Sina de Lange, allegra.
1: Allegra.
0: I nuovi potenti strametter, buon giovus d'anniversari.
1: Io les gratulare alla mia figlia Alin, che festivesce oggi il 36esimo anniversario.
0: E c'è giovus la tua della figlia?
1: C'era Alin. Papi e Dia, a gratulare da tutto il cuore, a avvisare tutti i buoni, sanità, contentezza, e blair blair piacere su questi uomini e vai votare su questi bambini che nasce allora in dicembre. Noi vai un piccolo grande piacere e a carezzare da tutto il cuore. Tutti i buoni a te. A me, a quel momento, lei si è riuscita a gratulare a Ingrid Tanor, che festeggia oggi il 64esimo anniversario, è stata Tusac.
0: Quasi già visto, metà in naturale, mangi er e per la all'incidenza grande fan di Taylor Swift, e l'inza usa er la più nuova della Taylor Swift, Passion Zero. Grazie per giorno, Daniela, per il telefono e bel se va mezzo di.
1: Grazie, e riuscì, grazie.
0: Adio.
1: Natalia.

O che es può fare un plagiare a giubilare e moderatura. La Taylor Swift con Patient Zero del lo per la Alin Falk del Rorschacherberg e la festaggia oz si è 36 anniversari in Gevicenz. Tutto il buon.

Giovanotti morirò d'amore in 5 minuti l'una. Vostra leis gratulazions ter RTR. Id es quiet, quen vol però dirci a vos no podais telefonir o scriver. Vos podais fitch gugend nüt sedir la chance de imbellir l'anniversari de qualcun. Cun, gratulir. Gia vigir in touch musica e o scea erder la chance de guadagnir bons dal bogn in giardina.

E se quando do ingines gratulazioni da vossa parte, penso da guardare notte da ciò che promis ci festaggia nos anniversari 30 rotere e quella centadura tu dasce Nina Ciuba e la festaggia ozzi e va in ciò cevel e da della terlainza una delle ultime canzoni che l'aveva pubblicato Vendas Liebe ist.

0: Inesch.
1: E du schiau che tu Inesch do ina gratulazion. La Greta sem de scuol vesco gente gratulera. Allegra.
2: Allegra. E les gratular a mes fil Marco per 59 avvel anniversari. Je vi jarbe il mail de rebond. Sur tot buona sandà. I oz in plotti. In buona compagnia. E con la canzone da Marie-Louise Bert, da compagnia.
1: Da lein se fitch co gent pel Marco, grazie fitch pel telefon ed in belze ve mezz dientia.
2: Ist es a manch, grazie fitch, bye bye.

La Marie-Louise Verd con da compagnia per gratulare a Marco Sem de Samiden ci festeggia il 59° anniversario. Siamo a telefono per gratulare.

Scuvridas e hits. Musica non-stop. Mess insieme da nos redaktur de musica,

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Chantun Grischun quinta l'on proxim cun cifras cotschnes. Tenor preventiv doa dar in minus da prest 100 milliuns francs. Ed il Cussel federal vuol che era persunas cun impediment per tal pon vujar en l'avenir. Ielas duas, per vus el microfon, Maria Fieli, buonasera. Il preventiv del Chantun Grischun quinta l'on proxim cun in minus da prest 100 milliuns francs. Pia doa il deficit esser var 12 milliuns pipitschen che quaigel preventiv a previs per quest'on. Dinavart prevese il Chantun da prender en de pli, quai grazie alla staias. Da l'autra vart sai a garteggia da franar la crescienza delle expenses, scrive la regenza Grischunna in sia comunicazione. Il plan de finanzas 2028 fin 2030 quinta cun deficits annuals da fin a 199 milliuns francs. En l'avenir doain era svizzeres e svizzers cun impediments spiertals pudair vujar. La fina mira sai ad eliminar disavantages existents da persunas cun impediments spiertals, scrive il Cussel federal. En ple doai l'autonomia da questas persunas daventar pi ferma. Il Cussel federal ha lanciato la consultazione per midar la Costituzione federale. Alla fine deciden la popolazione dels Chantuns all'urna davart la midada. La Russia alla notte passata attaccia massivamente la capitale ucranese Kiev. Tenor il burgamester da Kiev, Vitali Klitschko, seien pliras persunas mortes, pliras tunsainas, seien venires blessades. Fina mira de las attaches sein Konsumstats in Plans d'energia. Per via da quai sein almain 600 milichasades senza forza elettrica. Il president ucranais Volodymyr Zelensky renfaccia alla Russia d'ignorar la pausa da combat inoltrada dal president american Donald Trump. Zelensky pretende in conseguenza sanctions americanas incontra la Russia. E per finir in una nova del sport. Il finale della concorrenza d'Atletica Leva, Diamond League, doa il proxim strais ons mincia mai aver liu a Turic. L'on proxim in les concorrenzas finales planisadas il 25 ed il 26 d'avust en il Letzigrund. Il second meeting in Svizzera, l'Atletissima a Losanna, è planisada il 13 da Fanadur. L'emprima della sentut 15 occurrenze della Diamond League alliu il 7 de maggio in la capitale del Qatar, Doha.
0: La meteo.
1: Il suo intermestido ha nel snivels pli venir e di tuai dar aura sui aiva. Le temperature maximales entranter 20 gradi a Quira e 17 gradi in la Val Mistair.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

mi piaci, o forse no, non so se t'amo oppure no, forse col tempo t'amerò, non so che dire. Poi si vedrà, poi si vedrà. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai, mai la verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e qui distanza.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra duein las medias sociales deventar pissagiras per giuveniles e giuvenils. Ed il final della concurrenza d'atletica leva Diamond League duailon proxim aver liu a Turic. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Giuveniles e giuvenils duein venir protegits meier en las medias sociales. Per contanger quai, vul il Cussel Federal, il Cercle Dur 2027, presentar in alleja corrispondenta che pertuccia plataformas da comunicazione e machines da ricerca. La consultazione della leja è oz ide a fin. Il sbozz duai usse venir completà con mesiras per la protezione della giuventicna. Plin avant duai la possibilitat d'annunziar contents illegals venir schlargiada. Per tuchats de las midadas fissen tranter auter Google, Facebook e YouTube. Las Svizzeras e Svizzers an l'on passà paia donaziuns den tut 2,3 miliardes francs. Quai enciuncanta miliuns de pli che an glon avand, scriva l'organisazion CEVO, che certificescia organisaziuns che rimnen danis. Profita ein consunt organisaziuns che lavuren in Svizzera. Per elles sei la Summa der Donations l'an passà crescida per 9,5%. La Summa per Organisations Internationales sei dentanz reduzida per 3,8%. Il pli einen Svizzera donà persones privates. L'investur austriac René Benko veng orda per giun. El mide en la resta casa nua che sto portar li oms electronics. La drecira dat Innsbruck a approvà in a domanda corrispondente da Benko. El e avant pauges emnes veni sentenzia a 2,5 ons prajun, pro quai calai adonegia ses creditours. La procura pubblica investigescia actual ma in 17 differents cas en connex con il bancrut dal concern Signa, che Rene Benko a fundà. Il proxim process incontr el a liul en 7 november. E per finir in annova del sport. Il final della concorrenza d'atletica leva Diamond League doa ils proxims trais ons mincia mai aver liu a Turic. L'on proxim en las concorrenzas finales planisadas ils 25 ed ils 26 d'avust en il letzi grund. Il second meeting en Svizzera, l'atletissima a Losanna, è planisada ils 13 da Fanadur. L'imprima delle in tutte 15 occurrenze della Diamond League a liu il 7 de maggio in la capitale del Qatar, Doha.
0: La meteo.
1: Demando è per gronda parte dar aura su Iva. A qui arriva la temperatura fino a 20 gradi, a Ion fino a 19 gradi, a Savognin fino a 16 gradi e a San Murezzen fino a 15 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Sit esi da quintar con impediments da traffic dar il tunnel da Rofla. Quai per via di una panna ad in auto.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal improvent sur il hit fin per la scovrida. RTR, usciveria scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: En Svizra duein las medias socialas daventar pissegiras per giuveniles e giuvenils. E la Finma ne para bec contenta con il plan d'urgenza dalla banca PostFinance. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Per giuveniles e giuvenils duai dar da pli protezion en las medias socialas. Per contanger quai, vuol il Cussel federal, il Cercladur 2027, presentar una legge corrispondente che pertuccia plataformas da comunicazione e machines da ricerca. La consultazione della legge è oz ida a fin. Il sbozz duai usse venir completà con mesiras per la protezione della giuventicna. Plin avant duai la possevla dat d'annunziar contengs illegals venir schlargiada. Per tu chats da les midades fissen trander autor Google, Facebook e YouTube. Il plan d'urgenza dalla banca PostFinance na bec per svedi la Finma. Ella valitesce minch on ils plans d'urgenza dalla bancas gen relevantes per il system. Scola Surveillanza Federale dals Marciats da Finanza scriva stoppia la PostFinance dir pi concret c'è pas che la planisà per il cas che la facenta na fisbec pli da salvar. Ils plans d'urgenza della Banca Cantonale da Turic e della Banca Raiffeisen adempleschen las prescriptions. Il rapporto all'UBS pubblicesce la Finmar pir pitard. Las Svizzeras e Svizzers an l'on passà paia donazions den tut 2,3 miliardes francs. Quai en ciuncanta milions de pli che an glon avant, scriva l'organizzazione CEVO, che certificescia organizzazions che rimnen danes. Profità ein consunt organizzazions che lavurn in Svizzera. Per elles sei la summa de donazions l'on passà crescida per 9,5%. La summa per organizzazions internazionales sei dentanze reduzida per 3,8%. Il pli einen Svizzera dona persones privates. E nos veninter il sport. Il club da hockey da Tavau surveng fin la fin della stagione susteng della tacciader canadais Joseph Blandisi. L'um da 32 ons mira da l'union da KHA, St. Petersburg en el Grijun, or davant al passantà la gronda parte sia carriera en l'America del Nord. En la NHL a el juga or davant tut per els New Jersey Devils.
0: La meteo.
1: Dama un duai per gronda parte dar aura sui aiva. A quera arriva la temperatura fino a 20 grads, a Ion fino a 19 grads, a Savognin fino a 16 grads e a Samurezzen fino a 15 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione Sit esita a quintar con impediments da traffic dar il tunnel da Rofla. Quai prevede una panna din auto.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunt scuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

Lorraine Tattoo in Marco di Saira. Intorno a mezzans dice Sina Lenkenhager ad SRF Meteo, c'è l'ora fa da mem il resto dell'evna, al parisol vegn un tema da mem e push mem.

0: Pacific 36 cul Chanel Rumänsch. E dos discurins de Nino Niederreiter, el es el melder giuveder de hockey Grischum e colo de Spelunsch, l'unic Grischum ci ha giuvo in la meldra liga de hockey del Mund, il NHL in America del Nord. Nino Niederreiter es de Cuira, il NHL giuvert als Winnipeg Jets. Ma l'ovin la taceder de 34 ans us imposo a Tschquitsch. In trais de ses dius, olstu via piller plaza sulla tribuna. Es quello ben cumenzament difficile della stagium o es quello insegna per problems più profonds. Giancarlo Candinas es nos specialist de hockey, da naturalmente erunöls sils evenements il NHL. Giancarlo, c'es precis la situazium ter Nino Niederreiter?
1: Gieles, tois gandes che la dauans viu Pauk de del, medine giu giugs fec discrets, scola noge vargada eno, che vini pega, boin gudignaud in ton, de Niederreiter ans viu fec, Pauk de ebbe sciog staus biais in tribuna, in stodica que vem bodispet o del nuot, so is zefres de score, pi als goals, ni als assist, sen als de vos onze dine vignides mendres tir Winnipeg, la concurrenza e gonde, minci equipa, della NHL, lui sa, ehi, magari fec, sperde in ses in tribuna, e la 34 ans, a pline von giù de combattere, al devozon con una blessura vidina genoia, el di zwar calzegge puspe fitz, aber claro es ischon possoivel che quella blessura disturba un ciolo.
0: Niederreiter es intent un veteran, con un bilanch remarciabel, e lo giuvo es a passa 1100 giös, e tratt in quels 260 goals, no quinte quello più in gota.
1: Elle meist aus in Superstar, mai in dels Chaos de din Equipe, den Tonin Jugadur, sil qual als Trainer san propria Dines viu, se fida, el porta experiencia, joga fisica mo in a falle la vurca, compara bodin en tolle statistiques, den Ton si spert che la prestazion de schoen Jugadur scon Niederreiter lai suenter, che lu vini eba gref. Lu spetien autos Jugadurs, forse pi Juvens de surprender quella rola, quo la NHL la fin finale la mera Liga de Hockey del
0: Nino Niederreiter ist in Juveder, ci vointels combats e ci compere su vents d'eventel gol, ma si es resultats, tu es dit, si es resultats offensivs sum nies più pitchens als ultims ans, ci es l'ultim svilup de quella tendenza.
1: Schins mehr integral vergau, weil sie ins gesehen mehrere Stadion al Juvon Diagons, cum vente chung goals per Minnesota, le Stadion vergada, ae lo an sita 8 goals per Winnipeg, la blessura vidal genoi, a seguir giugau cao ina rola, per in giugadursco Niederreiter la condizione fisica adina essenziale, ad elda din stil de hockey, che va propi pichonsch cun 20 chun, che cun 34 al dat feit corporal, a cinque nivel, sentin simplement la differenza. In storia intorno essere precauts con tre meme spert conclusions. Le stadium vergada oi stada difficile, la situazione attuale oi egreva, ma co vola un budi cal se gli bupli buns a vunda per la NHL.
0: Avent una stagium, o Niederreiter formulò si es bötz piuttosto precauta mensch, ad SRF ol dit ans la stagium a cominciò al seguente.
2: Ich probiere sicher verletzungsfrei durchzukommen, probiere die beste Version sein von mir selber, die ich kann, und dann schauen, was man schlechter rauslässt.
0: Forse war aber auch schon bei der Konkurrenz ein wenig grande. C'è potessel mit dir per reconquistirsi a Platz in la squadra?
1: Ma il stoffa quel che è la faccia a Dina durante la sua carriera all'NHL. Da simple, da fisica, corporale, consequent. Niederreiter è buono quel che sta decidere al Duke con pass creativi, nicht con dribblings. Se vermezze, oi de crea spazi, di strobal z' adversari, se vanno al gol, a gudignacqua als combat. El sto proprio musacca, al sa un esser, deplica mo semplicemente in Jugadur con experiencia.
0: Si è contratto scade, si è questa stagione, o se è speculoso di un possibile transfer, sta Niederreiter cercare una nuova squadra per salvarsi la carriera in NHL.
1: Hai dato speculazioni, ma ne gine indicazioni concrete di fare un transfer alla NHL, vai e magari sperde, quando c'è un spuspo in Jugadur di Cebben in equipa, denton in altre equipe se ves tutina essere interessata ad un giocatore con sua esperienza, con suo profilo. La domanda è che ruolo che el vuol, sa un giocatore, e bopli in la fase della carriera, non che sa pretendere una piazza in le linee offensive, le più ferme. Denton un giocatore con la etica dell'ovrata Niederreiter a creare una dina per minchia equipa in Valletta.
0: Al Giancarlo Candinas, su della situazione della taceder Grischum, Nino Niederreiter tals Winnipeg Jets. al prossim temp vedem scuccia la situazione sviluppa per el e scho che da forse prossimo mensch müdaments nus nienzi mi cas in avent sul currents.

0: Nova musica da quest'anno, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Vostè gleis al programma Romenci, Marco di Saira, il 14 ottobre, già vi in avanti nella Pacifica, Saira. Noi sgolenzo a Svelte sulle novità del sport.
1: Nova sort il mondo del sport da RTR.
0: Al final della concorrenza dell'atletica leggera Diamond League, des esser als prossims traisans der Chua Turic, la stecci vegn sumi planisedes pels 26 e 20, pels 25 e 26 a vuost in tel stadion del Letzigrund. Al seguant meeting in Svizzera, l'atletissima a Losanna es planiseda pels 3 de Schlüll. La serie della Diamond League consiste in tuat orda 15 concurrenzes. La prima es al 7 meci, la capitella del Qatar, a Doha. Dal tennis es il turnier da WTA 1000 a Wuhan in Cina a fin per la giovedra da tennis Belinda Bencic. La Svizzera ha perso la prima ronda contro l'inglese Sonny Cartel in 2 sets con 9-6 e 5-7. Per Bencic va con qualò era il secondo turnier in Cina a fin con una disillusione, avendo 10 dis della crudidore in side riceve il finale da Peking contro l'americana Ann Lee. Ed è una novità del hockey. Tavor in forza si accade col canadese Joseph Blandisi. La tecedra è già sottoscritta fin alla fine della stagione. Blandisi ha 32 anni. El oggi vuole finire la KHL per SKA San Petersburg. La più grande parte della sua carriera ha però passato in America del Nord con 102 giocatori in NHL e in prima linea dels New Jersey Devils.

0: so tame my flesh
1: and fix my Il di der RTL.
2: Oz kun Livia Kaduff. Buonasera. Il Canton Grischun quenta l'autoron con in minus da bunamaint 100 milions francs. Quai consum per quaquils costs per spitals, vischneunkes ed il traffic public crescien. Sco è dati singuls projekts pli grands, nu a quel canton investesce, sco per exempel è la construcción del center della scola alta specializzata. E per uon è ristau budgetau in su milion deficit, ma ben quintins de farton con in quin equilibrau. Dentro autor entras da pli entradas da taglia che speciau, quai malgrat in pai da taglia pli bass. El futur mira el canton denton pli pessimistic. Tenor il plan de finanzas quintins ils ons 2028 stocken el 2030 cun deficits annuals da bunamain 12 milions francs. La Vischnaunca da Flem vuol realizar spazi da habitat pagabel per indigens, quasi la parcella Burkhardt. Orda c'un projekt a la Vischnaunca ancorioa quella della cooperativa per la construzione da casa Sardona. Il projekt ven presentaus alla populazione il 2 de novembre alla radunanza comunale. La fin de novembre deciden lulas votantas ed ils votants da Flem scelz vulan surda il dretsch da construzione alla cooperativa Sardona Nibuc. L'implant solar per l'ung dell'autostrada A3 stenter quira a domat ven final main construiuse fin. La montage dels panels solars gemeunken venen construi las proximas jamnas, citation las casettas de la Somedia il direktur de la Rienergie, Christian Capaul. Il retard agident rauter giu da fa con las lubiences necessarias. Giuveniles e giuvenils doin veni protegi meglier e las media socialas. Qua il Cusel Federal decidiu su enter che la legge per plataformas da comunicazione e machines da ricerca è stata in consultazione. Qua con regula pli fic las plataformas da media socialas e machines da ricerca sco Google, ChatGPT, Facebook ni YouTube. Il messaggio per la legge doi esser pronto tocca nel cercle dur 2027. Donde mia wart ad ina biala sera.
3: La Sara Cucianil Rumensch flot cesso su questa zonda se c'è tu grigion fa quindi di mena palancivenco con un deficit de stiars 100 milions francs oz al presentual preventiv nus vens giù zolle suraglias in un per minuts udins tra nus als details e più tard udins c'è ci vegnoz senti la marella e per c'è quei vo per spunges bösts e d'un concept de rumir naif sperescere stas andervi mia nom Tobia Faler c'è vizionamenti na pacifica saira.

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Mess insieme da nos redaktur de musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun cuenta l'autoron con un minus de bunamein 100 milions francs. Quai consum per quaquils costs per spitals, vischneunques ed il traffic public crescien. Sco è dati singuls projekts pli grands, nu a quel canton investesce, sco per exempel è la construzione del centro della scuola alta specializzata. E per uon è ristau budgetau in su miliont deficit, ma ben quintins de farton con in quin equilibrau. Dentr autor entras de pli entradas de taglia che speciau, quai malgrat in pai de taglia pli bass. El futur mira il canton denton pli pessimistic. Tenor il plan de finanzas quintins il sons 2028 stocken il 2030 cun deficits annuals da bunamein 12 milions francs. La Vischnaunca da Flem vuol realizar spazi da habitat pagabel per indigens, quasi la parcella Burkhardt. Orda cium projekts a la Vischnaunca ancoriuò quella della cooperativa per la construzione da casa Sardona. Il projekt ven presentaus alla populazione il 2 de novembre alla radunanza comunale. La fin de novembre deciden lu las votantes ed ils votants da Flem schels vulan surdar il dretsch da construzione alla cooperativa Sardona Nibuc. L'implant solar per liung de l'autostrada A3 ist interquire a domat ven final main construiuse fin. La montage dels panels solars gemeunken venen construi las proximas jamnas, citation las casettas de la Somedia il director de la RI-Energie, Christian Capaul. Il retard agident rauter giuda fa cu las lubiences necessarias. Giuvenilas e giuvenils doin venir protegi meglier e las medias socialas. Qua il Cusel Federal decidiu suenter che la legge per plataformas da comunicazione e machines de ricerca a stada in consultazione. Qua cun regular pli fitch las plataformas da medias socialas e machines de ricerca sco Google, ChatGPT, Facebook ni YouTube. Il messade per la legge doi esser pronts tocan il cercladur 2027. Donde mia wart ad ina biala sera.
0: La saira ter RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavit.

La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac curclaus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, luaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Va era ti, tir dulce dormir.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nuda trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis la Vus Pien Divertimento.

Ün plet. Dad Andri Pier. Ün plet ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesch da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siach ne stürdüm.

banderalla fatta strauni. O scioffali, o lella, o scioffali, o la. O celella una signora, ma l'amore si.